0: Omega.
1: Ciao a tutti da Alessandro
2: e Patrizia.
1: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
2: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
1: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
2: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
1: da martedì 6 ottobre.
3: Radio Animati, cover d'autore.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono i miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati. Chuck si canta,
1: ovvero il più grande spettacolo del mondo. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. The Greatest Showman è un musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum, il fondatore del circo e di quello che nell'Ottocento divenne il famoso circo itinerante Ringling Bros and Barnum e Bailey Circus. Barnum era un visionario che da perfetto sconosciuto divenne l'ideatore del più grande spettacolo del mondo, una spettacolare celebrazione della sua esagerata immaginazione che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. Il film, diretto da Michael Gracey, vede Hugh Jackman vestire i panni di Barnum ed è un musical con 11 canzoni inedite composte appositamente per il film. La colonna sonora le comprende tutte, così come sono state interpretate dagli attori durante le riprese del film. Oltre a Jackman, tra gli interpreti e quindi cantanti della colonna sonora troviamo Zac Efron, Zendaya, Michael Williams e Rebecca Ferguson. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Benji Pesek e Justin Paul, che hanno scritto e composto anche le canzoni di La La Land e che recentemente hanno vinto un Golden Globe e un Oscar per Best Original Song. The Greatest Showman ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, due candidature e vinto un premio ai Golden Globes per la canzone This Is Me cantata da Kayla Settle.

0: be. This is me.
1: This is me da The Greatest Showman, canzone che oltre alla versione del film è stata ricantata anche dalla cantante americana Kesha. Famosa e di grande effetto anche questa Never Enough, cantata da Lauren Hollard.

più che una colonna sonora, un vero e proprio musical, The Greatest Showman, oggi a Radio Animati. Vi ricordo che potete scrivere per i vostri suggerimenti a gianluca@radioanimati.it. Magari il prossimo film di Chuck Sicanta sarà quello scelto da te.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
2: Hakuna Matata, ma che dolce magia!
3: Hakuna

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero gli animali al cinema. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2005 e la DreamWorks fa uscire Madagascar, il primo di una trilogia di film che ha per protagonisti gli animali dello zoo di Central Park. La zebra Marty festeggia il suo compleanno ma è annoiato dalla routine e sogna di vivere libero in un luogo selvaggio. L'animale passa le giornate in compagnia del suo migliore amico Alex, la celebrità del posto, un leone egocentrico che si diverte a mettersi in mostra. Quattro pinguini dello zoo stanno intanto cercando di evadere e Marty decide di unirsi a loro. Ma il piano di fuga ha durata breve. Lo zoo, sotto la pressione degli animalisti, è costretto a spedire gli animali in una riserva faunistica in Kenya. Ma ci arriveranno mai? Madagascar è una vera e propria compilation musicale. Accompagnano il film canzoni dagli anni 60 in poi. Tra le più recenti, la ritmatissima I Like to Move It.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Mike. Ha fatto muovere grandi e piccini I Like to Move It, da Madagascar a Chuck Si Canta su Radio Animati, tradotta letteralmente nella versione italiana in Mi piace se ti muovi. A dare la voce ai personaggi di Madagascar, decine di stelle di Hollywood, tra cui Ben Stiller, Chris Rock e David Schwimmer. Anche la versione italiana non è da meno, con Ale di Alex e Franz, Fabio De Luigi e Michelle Hunziker. Ma torniamo alla colonna sonora, che ospita brani e firme prestigiose, tra cui Louis Armstrong, Vangelis, The Ventures, i Bee Gees, o come gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland.

Una puntata a tutto ritmo, quella di oggi, di Chuck si canta su Radio Animati con gli Earth, Wind & Fire e Boogie Wonderland. Come molti di voi ricorderanno, il successo di Madagascar ha spinto DreamWorks ad uscire non solo con altri due capitoli della saga, ma anche con veri e propri spin-off come la serie I Pinguini di Madagascar, in onda dal 2009 al 2013. Se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
4: Da un bel figone.
3: Mamma,
4: lui era veramente un bel figone, era proprio bello da vedere, Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro,
4: capello moro,
3: ci piaceva tanto.
4: E fisicato.
3: Oh mamma,
4: assai fisicato.
3: Bello, bello.
2: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello. Ma
2: vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate, ascoltatori, però a me piacciono i capelli.
4: I capelluti.
3: Sì.
2: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima, bellissima. Mm-hmm. Bene. E quindi la serie racconta in pratica?
4: Siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
2: Chiara no, quella dopo.
4: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti. Il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo è un prequel di Superman.
4: Sì,
2: esatto.
3: Il giovane Superman.
4: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
2: Perché loro all'inizio sono amici, poi... un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'
3: complicato. Io non capivo mai chi fosse questa Lana Lang, perché lui si sa Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? E invece è solo uno.
2: È il suo primo amore, del liceo.
4: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato dalla criptonite.
2: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana Nick Miss.
2: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di appunto sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata, in cui si vede effettivamente insomma ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde, la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana. E praticamente
3: poi la famiglia Kent di cosa viveva?
2: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria, c'avevano la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita, con questo figlio, gli capita questo figlio.
2: Esatto.
4: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
2: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria, o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
2: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro di una città positiva, ottimista, l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere.

Skyox. Skyox, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyox. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della seconda guerra mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyox. I falchi del cielo.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

Radio Animati, premiata sigla. Thank you.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellino.

0: animati 1982.
1: Un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice tu!

0: Girelle a colazione. Un mondo di sigle TV da Radio Animati.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: girelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io sono Alessandro.
3: Dove siamo? Questa mi piace tantissimo, questa pillola.
2: Siamo a New Mexico.
3: Siamo nel 2000.
2: Siamo nel 2000.
3: Quindi sopracciglia finissime. Riga nel mezzo.
2: Sì.
4: Sì, quello sì, diciamo. Vero. Sì, me lo ricordo.
3: Che e bella.
2: Parliamo di Roswell.
3: Allora, questa è una serie un po' sottovalutata, che a me è piaciuta tantissimo, forse si perde un po' nel finale, però bella, a parte le orecchie del protagonista.
4: Mammina, non lo potevo vedere, cioè dove l'hanno trovato lui?
3: Ma lui poi che fine ha fatto?
4: Ma infatti non lo vedi mai più, perché era veramente, diciamo, antiestetico, direi.
3: Poverino, ma non era...
4: No, nel senso, cioè proprio un attore brutto, cioè, e tutti gli morivano dietro, vabbè che sei un alieno, però insomma, cioè, visto che sei un alieno e prendi... il corpo di un essere umano, perlomeno prendi il corpo,
3: no,
4: di un bel,
3: cioè,
4: ragazzo.
3: A quel punto sceglilo bene.
2: Scegli bene, no.
3: Invece il suo fratello, cioè, che poi non erano proprio fratelli, insomma, ma Michael era più belloccio. Lei
2: sì,
3: bella,
2: lei
3: Isabel
2: bella,
3: bellissima.
2: Isabel bella.
3: Che poi mi va a sì. Grey's Anatomy.
4: Esatto. Che poi se pensi come sono nati i due fratelli alieni, sono nati praticamente da dei bozzoli.
2: Da dei bozzoli.
3: Sì.
2: Davvero. E cresciuti come umani.
3: Sì, perché loro appunto atterrano nel 47 a Roswell, uh-huh. Poi si svegliano nel 2000, non mi ricordo bene come andava, e trovano questa qui che lavora in questo bar, una lagna. Lei, sembra Lovely Sarah.
4: Certo, però ci hanno messo un po' di tempo per svegliarsi, cioè se la sono presa comoda.
2: Ma beati loro.
3: Ma ognuno c'ha i suoi tempi. Però bella, mi piaceva. A parte la Liz Parker, che era proprio... e le orecchie di Max, però bello.
4: Esatto. E i fan, pensate, che inviarono migliaia di bottigliette di salsa tabasco al network che lo trasmetteva per salvare lo show dalla cancellazione, perché il tabasco era il condimento preferito degli alieni nella serie. E funzionò anche per un po', perché poi alla fine è stata comunque
3: sì,
4: cancellata.
3: Mi ricordo che finisce un po' così, un po' sul chi va là.
4: Esatto, un po' in fretta e
3: furia. Però perlomeno le prime stagioni, bello.
4: Poi Isabel diventerà famosa in Grey's Anatomy.
3: Ma bella.
4: Spoiler, ne parleremo all'interno di una delle pillole. E gli alieni, oltre a questa dieta esclusivamente basata sul tabasco messo ovunque, anche sul gelato, Max guariva, Michael muoveva gli oggetti, Isabel entrava nei sogni.
3: Sì, è vero.
4: Esatto, avevano queste cose qua. E la cosa assurda è che fanno sembrare l'Area 51, una delle basi più diciamo controllate d'America, come un parco giochi incustodito.
3: C'era il museo, degli alieni.
4: Entrano, fanno quello che gli pare. La sigla di apertura molto famosa è di Dido. Here with me, quindi ascoltiamoci la sigla di apertura di Roswell.
3: Qui si piange.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: anche nel mondo di Arieti si ascolta Radio Animati. Seguiteci. Un abbraccio da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Arieti.
1: A Radio Animati sono le ore 9:58.

ecco qua, una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a prendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché secondo alcuni dirigenti rallentava l'andamento della trama, ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Mille anni fa, la superstizione e la spada dominavano la terra. Era il tempo delle tenebre, era il tempo della paura, era il tempo dei gargoyle. Statue di giorno, guerrieri di notte. Fummo traditi dagli umani che avevamo giurato di proteggere, tramutati in pietra con un sortilegio per mille anni. Ora qui a Manhattan, l'incantesimo si è rotto e siamo tornati alla vita.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: La

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Dice su!

0: ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: Para mi cosa es mi corte.
1: Carlton, sono i tuoi piedi o è una puzzetta?
2: Ciao Willy!
3: Radio Animati 2006.

0: le mani
1: pulite,
0: le orecchie
1: pulite,
0: il collo
1: pulito,
0: e il naso
1: pulito,
0: vabbè,
1: il sederino pulito.
0: E ci hanno ragione, è inutile che insegniamo ai bambini a diventare persone pulite quando poi siamo noi a sporcare tutto. Chissà, forse ci guastiamo col crescere. E se vede che la monnezza cresce in rapporto all'età. Ma io c'ho una cosa. Io c'ho una canzone per te, canzone pulita. La canto per questa città, città un po' tradita.

0: note vive, rossi accesi, è make-up, è bizzarro.
1: Hariken Polymer!

Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni 80 del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dore, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Aja Rowe, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

0: Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Vanna Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Il suo nome è Ghiotto. Ghiotto più che mai.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Stai ascoltando Radio Animati. Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: sei tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Radio Animati, concerti live, concerti live.
3: Ciao a tutti da Anna, benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: vu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
8: Buongiorno, Don Abbondio.
9: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti, Renzo.
8: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato

0: anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
1: Padre Cristoforo,
2: la pace regni sempre in questa casa.
0: E anche della Fatina.
3: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto l'incantesimo finirà.
0: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
4: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
0: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
5: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
6: Caramba, quanto me gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles.
0: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
7: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
8: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
9: No, Lucia, aspettate!
8: No, no, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
9: No!
8: Non insistete, vi scongiuro!
9: No, fermatevi, Lucia!
8: Don Rodrigo!
9: Vi prego!
8: Devo ritornare,
7: vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
9: Lucia!
10: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
0: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bon, bon, choc. Bon, bon, choc.
2: La forza dell'uovo e la bontà della cioccolata.
1: Bon, bon, bon, choc.
2: Per nutrirlo di più e piacergli di più.
1: Che forte, che forte, che forte, bon, choc.
2: La cioccolata con l'uovo in più.
3: Che forte, bon, choc.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: de mai. Radio animati,
1: mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni 80 e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una 14enne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e oasi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice: restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

Cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

alle 21 la radio pubblica accese ufficialmente i microfoni per la prima volta, dando inizio ad una storia che prosegue ancora oggi, e noi siamo sicuramente l'evoluzione della radio, quella in streaming. Buon compleanno alla radio! Oh, radio 102 te le porti decisamente molto molto bene. E allora buon compleanno anche a Radio Animati. Noi festeggeremo i nostri 19 anni e un pezzo di storia della radio lo abbiamo, come dire, già in tasca per ovviamente quello che poi sarà il futuro di Radio Animati, la radio tematica delle sigle TV. Buon pomeriggio! Eh sì, insomma, volevo iniziare proprio con questo compleanno speciale, quello della radio. Le 15.32, la voce è quella di Pellegrino. In tutto il mondo, vedete, un tempo c'erano le radio solo in FM, adesso con lo streaming possiamo arrivare in tutto il mondo. Basta scaricare l'applicazione Radio Animati e potete ascoltarci ovunque. Ebbene, proprio con Select in diretta fino alle 17.30 avete la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita, che può essere di un telefilm, di una trasmissione televisiva, un cartone animato o una colonna sonora. Il 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati se ci state ascoltando da lì, tasto verde. E visto che insomma festeggiamo la radio, Radio Animati per sognare.

pomeriggio ancora, ben ritrovati, e andiamo subito a salutare Flavio di Pordenone perché sta arrivando la seconda stagione degli 883 e qui, cari amici ascoltatori, e qui si contano le ore perché stiamo veramente preparando diciamo il countdown, perché direttamente il 9 ottobre 2026 arriva proprio in esclusiva su Sky, anche su Now, la nuova stagione, il proseguo degli 883, e proprio direttamente con il messaggio di Flavio ci andiamo ad ascoltare un deca agli 883.

la serie, esattamente la leggendaria storia degli 883 Nord, Sud, Ovest, Est, che vi ricordo dal 9 partirà su Sky. Ma la notizia, una delle notizie belle di questa seconda stagione, è proprio che il nostro amico doppiatore, attore e creator Maurizio Merluzzo farà parte del cast. E qualche tempo fa tutto sbarbato e tutti chiedevano a Maurizio: ma come mai ti sei tolto la barba, ma come mai? E lui non poteva assolutamente dire niente e insomma ha lanciato la notizia che insomma sarà nel cast di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dai Maurizio, vai alla grande. Vedremo grandi sorprese. Ok, buon pomeriggio ancora, ben arrivati, 15:42. Adesso ci spostiamo da Pordenone, ci spostiamo a Milano perché c'è Chiara che ci dà il bentornati, anche se noi siamo tornati il 24, il 24. Ma ottobre è il mese del rientro, lo so, ormai lo dico da settimane, è il mese del rientro. Settembre è ancora vacanza, anche soltanto mentalmente, se non in senso lavorativo. E allora ben ritrovati a coloro, insomma, che hanno riacceso la radio, quelli che non l'hanno mai spenta, bravissimi, si fa così. Ebbene, ci andiamo ad ascoltare la sua richiesta, Giorgio Vanni con Sara Bernabine, con il 2006 è proprio Keroro, il pezzo che ci ha richiesto al 3425239246. C'è

insieme al signor Vanni. Belli chiamarli così, sembrano quelli della porta accanto, invece Giorgio Vanni con Sara Bernabini con Keroro. Keroro, salutiamo Chiara di Milano che è già lì alle prese con le sue creazioni natalizie. E certo bisogna iniziare, anche perché insomma le settimane non sono tantissime, nonostante il caldo ci sia ancora e nonostante le perturbazioni stiano arrivando e porteranno anche temperature più basse. Per esempio a Roma dice Daniele che ha fatto un po' d'acqua ma in ufficio fa ancora caldo. Lui vorrebbe ascoltare Dr. Slump e Arale, stiamo parlando dei Rocking Horse 1983. Pensavo che tu volessi quella di Cristina e di Giorgio, guarda Daniele, proprio avevo proprio quell'impressione, sai? Ovviamente sto scherzando, anche perché Daniele so che è un appassionato dei Rocking Horse e non so.

Doctor Slump era nel 1983 e Daniele, insomma, mi raccontava anche le sue settimane nelle isole, nelle isole, ama molto le isole, bravo, e insomma, una bella settimana, ecco, in un'isola molto grande, un'altra settimana in un'isola molto più piccola, una bomboniera. Volete sapere dove è stato? Io non ve lo dico. E insomma, un po' di privacy, su, vero. Ciao Daniele, ciao, buon pomeriggio ancora e buon ascolto con Radio Animati. Le 15:50, il 342-523-9246, il numero WhatsApp di Radio Animati, dove per due ore, il martedì e il giovedì, avete la possibilità di richiedere la vostra sigla, anche la domenica mattina dalle 10 alle 12. Vi do un'anteprima, non vi dico il giorno, ma vi dico che la prossima settimana, vi dirò poi il giorno e l'orario, da lunedì avremo una finestra bellissima, perché avrò il piacere di presentarvi in diretta su Radio Animati i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest. Radio Animati, radio partner ormai da tantissimi anni di questo festival delle sigle e del fantasy di Lucca Comics and Games, che andrà in scena il 31 di ottobre a Lucca Comics, con me e Laura sul palco a presentare questi 5 finalisti, e non vedo l'ora di saperne di più, perché li vogliamo conoscere meglio, e lo faremo alla radio prossima settimana. E poi sul palco, insomma, si sfideranno a suon di pezzi che hanno preparato ovviamente per questa edizione 2026. Detto questo, salutiamo anche da Barcellona Carmeta. Buon pomeriggio, mi ha detto, mi metti un pezzo che proprio mi possa prendere. Allora guarda, io sono andato a scegliere la sigla spagnola dello Scoiattolo Banner del 1980, cantata da Royal Jelly, e questa è Banner

scoiattolo Banner 1980 con la base che per noi in Italia è Doraemon, e invece in Spagna è utilizzata per lo scoiattolo Banner. Ma insomma, per chi ci ascolta ormai da tempo sa che all'estero molte sigle, basi di sigle, sono state invertite con altre serie animate, e questa era dedicata proprio a Carmeta di Barcellona, a cui mandiamo un abbraccio grande. Mancano 5 minuti alle 16, ma fino alle 17.30, come ogni martedì e giovedì, sono qua in diretta su Radio Animati, e in diretta vi mando i vostri saluti e la vostra sigla. Vero Adriana? E qui andiamo a Noto. Andiamo in Sicilia e lì c'è ancora sole, temperature alte, non ancora per molto, ma insomma ancora si vive un'estate ancora piena. Sole e luna. Giorgio Vanni, direttamente dal 2017, stiamo parlando di Pokémon, serie Sole e Luna.

serie Sole e Luna. Era il 2017. Saluti a Noto, a tutto il mondo collegato con Radio Animati, con le vostre richieste al 342-523-9246 dall'app di Radio Animati, tasto verde. Ecco, questi finali mi piacciono tanto, tanto, tanto, tanto. Andiamo ad Alessandria, dove c'è Fausto. Grazie, grazie mille, ovviamente, di gradire Radio Animati, di gradire la nostra programmazione, telefilm, trasmissioni TV, cartoni e colonne sonore. Lui ci porta nel 1981 con Baldios il guerriero. Questo guerriero particolare, eh? Sì, sì, sì, perché è il guerriero dello spazio. Stiamo parlando del coro di Baldios e la dedichiamo tutta a Fausto, che ce l'ha richiesta al 342-523-9246 e faceva proprio così.

Ebbene, sono le 16:03, ancora buon pomeriggio, ben arrivati in questo primo appuntamento di questa nuova settimana. Oggi è il 6 di ottobre 2026 e siamo qua fino alle 17:30 ad ascoltare proprio la vostra richiesta al 342-5239-246. C'è Davide che da settimane è lì che ha questa vega. Alla fine, insomma, ce l'abbiamo fatta, ecco, ce l'andiamo ad ascoltare. Vega, insomma, come i bambini piccoli. Voglio vega. Poi ripensava ad altre sigle, ma oggi credo che sia la volta buona, eh? 1978 da Atlas UFO Robot, Goldrake, ci andiamo ad ascoltare proprio Vega Actarus.

0: Sufrobo, Goldrake, Actarus con Vega Vega. E da Verona salutiamo Davide, grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti, a raccontarmi il vostro pomeriggio in diretta in tutto il mondo. Salutiamo tutte le gelaterie, non preparatevi a chiudere tra qualche settimana, anche perché se il tempo poi cambierà, insomma, il gelato è buono tutto l'anno. E allora, proprio facendo una ricerca, sembra che il gusto di gelato più amato e richiesto in Italia resta il cioccolato, scelto dal 27% dei consumatori, seguito dai classici come nocciola, limone e fragola. Per quanto riguarda la tendenza del 2026, visto che chiudiamo un po' la stagione, proprio quella classica dei gelati, sembra che l'Unione dei Gelatai Italiani abbia eletto il Pinocchio. Questo gusto, una combinazione di gelato al latte, fragola, grissini ricoperti come gusto ufficiale dell'anno. E insomma, allora se avete occasione di andare nei prossimi giorni in qualche gelateria e hanno il Pinocchio, ecco, sappiate che il gusto eletto dai gelatai italiani come il gusto di tendenza del 2026. Hai capito? Il Pinocchio! Adesso invece andiamo a Genova, dove c'è Federica, che ci richiede Dolce Luna.
1: Che magia!

Le sigle degli anni 60 fino ad oggi su Radio Animati, la radio tematica delle sigle TV e le colonne sonore. Dolce Luna, Cristina Avena dal 1991 da Genova. Salutiamo Federica, buon lavoro, grazie anche delle foto, grazie mille, insomma, dalla sua postazione lavorativa. Adesso invece andiamo a Roma da Maurizio, che è a Sassarubra, e proprio con le immagini che ci manda dalla regia. Saluto Maurizio, Maurizio 1, perché sono due Maurizi, Simone, ecco, e Alessandro, che stanno preparando la trasmissione per questa sera, credo stasera, giusto? Insomma, vabbè, questa trasmissione dedicata al calcio. Collegati con Radio Animati, vedi la televisione che ascolta la radio, perfetto, perfetto. Ragazzi, buon lavoro, era il 2018, lui è Giorgio Vanni con My Hero Academia. Buon pomeriggio, Radio Animati.

Maurizio 1, Simone e Alessandro, e insomma stasera su Rai Sport HD canale 58 dopo le 23 avete la possibilità di vedere questa trasmissione che stanno preparando nello studio bellissimo, poi insomma vedere le immagini di uno studio televisivo, come dire, fotografato, ecco, da angolazioni diverse. È molto bello quello che poi ci offre la televisione, sembrano poi anche studi immensi, no, con i grandangoli, ma insomma veramente molto molto bello. E allora buon lavoro ragazzi, e grazie ovviamente di seguirci e ascoltarci mentre state lavorando. Ma alle 16:30 inizia una nuova era per Anna Chiara, perché ritorna sui banchi delle università per proseguire insomma la magistrale in questi famosi 5 anni. Dai, lo so che l'emozione gioca un po', ma poi quando riprendi il via vedrai che andrai come un fulmine fino in fondo. E allora proprio dagli anni 2000 temi d'amore tra banchi di scuola. Ora i temi d'amore non lo so, ma tra i banchi delle università assolutamente sì, perché stiamo scegliendo proprio questo pezzo di Cristina Vena alle 16:18 per Anna. In bocca al lupo a te, ovviamente a tutti coloro che studiano e iniziano una nuova stagione scolastica e universitaria, per insomma andare dritti dritti, ecco, fino alla fine della stagione tranquilli.

0: tuo.
1: Vero Anna, attimi magici e attimi, insomma, anche qualcosa di più. Era il 2000, temi d'amore tra i banchi di scuola, e allora assolutamente in bocca al lupo per questa nuova stagione universitaria. Detto questo, andiamo in provincia di Salerno, perché a Marcianise, ormai famosa Marcianise per tantissimi personaggi che vanno lì a suonare, cantare e anche abitare, mi stava dicendo. Hai capito, Giovanna? Tutta Marcianise ad abitarci e poi insomma in giro per il mondo. E allora la prossima è proprio per lei. 1995, era la sigla di Roxy Bar con Manrico Mologni insieme a Giovanotti. Questa è Canzoni al cielo.

canzoni del cielo, Marico Morogni con Giovanotti, era la sigla di Roxy Barra del 1995 per Giovanna di Marcianisa in provincia di Salerno. Andiamo a Bergamo, c'è Marco che è qui, che dice allora a Bergamo forse qualche napoletano trasferito a Bergamo anno 2000 e What's My Destiny

What's My Destiny, Dragon Ball, hai capito? Con l'anno 2000 salutiamo Marco da Bergamo, già la prima ora volata, wow, ma ne abbiamo ancora un'altra fino alle 17.30 in diretta su Radio Animati insieme a me Pellegrino. 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Andiamo da Massimo che vuole riascoltare, perché insomma l'abbiamo ascoltata miliardi di volte, ma è sempre una bellissima serie. Stiamo parlando di Judo Boy, e allora dritti dritti ad ascoltare la sigla del 1979. Sono i Judo Boy a cantare Judo Boy, un po' di fantasia però.

E intanto Massimo mi raccontava che a lui piace moltissimo provare i gusti di gelato quando va in gelateria, non prende i soliti come il sottoscritto, che insomma, lo devo ammettere, sono un po', come dire, non scettico, ci mancherebbe, però ecco, se qualche gelateria facesse assaggiare dei gusti nuovi su una palettina, dire abbiamo questo nuovo gusto, le piace, ecco, quello potrebbe essere un bel inizio per cambiare scelta di gusti di gelato, però andare un po' così insomma, gelaterie, fatelo. Ma proprio un pizzichino, niente di più, non è che dovete dare una coppetta, però insomma, per i nuovi gusti potrebbe essere l'occasione per farli conoscere, farli scegliere. Bene, andiamo da Daniele di Latina, un saluto anche a Rosanna, anche loro sono venuti a Roma, Romix, e grazie della foto, del selfie che ci siamo fatti, ma che belli che siamo però, Hai capito? Grazie, gentilissimi anche di avermi mandato la foto con voi. E allora, direttamente per Daniele e Rosanna da Latina, andiamo ad ascoltare proprio la loro scelta musicale. Ramma Mezzo, 1995, Ramma

E tra qualche settimana, insomma, sentirete anche lo speciale che stiamo montando con tutte le interviste esclusive a Romix con Music Comics 2026, con anche tante belle cose che ci hanno raccontato i nostri ospiti, i nostri premiati. Non vedo l'ora di mandarlo in onda con tutto il montaggio anche della premiazione insieme al nostro Andrea fantastico, che con le sue battute, la nostra iena sul palco direttamente con i vincitori, anche coloro che sono stati premiati proprio per questa edizione 2026, e già abbiamo in mente già cose per il prossimo anno, ma non vi diciamo assolutamente niente perché sono delle sorprese. Andiamo nel 1974. Saluto Pippo, ciao Pippo, ben arrivato, che mi stava raccontando che, insomma, no, non dorme molto e ha un sonno, vedi, a volte come i bambini piccoli, prendi il giorno per la notte. Cioè, magari andiamo con Raffaella Carrà e Din Don Dan. Era la sigla di Mille Luci, la sigla di apertura.

Bene, proprio con il pezzo di Raffaella Carrà, Din Don Dan, alle 16:40 andiamo direttamente da Stefano, che mi ha fatto una domanda, ma una di quelle domande che non possiamo ripetere, vero, alla radio, Stefano? No. Non possiamo ripetere, ma possiamo assolutamente riportare la sua richiesta con Cibernella in Vianella, da dedicare a Gianni e Lele, a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Devi venire a Romix, Stefano. Era il mio.

Antonella, ciao Stefano, un saluto anche a Lele e Gianni, e il saluto che è stato poi lanciato a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Adesso invece con il prossimo messaggio, dove sei andato? Dove è sparito? Il prossimo messaggio è Play Your Game dei Force. Stiamo parlando dei ragazzi del sabato sera, anche i ragazzi della terza C, e qui ci spaziamo nel 1985.

Eh sì, è proprio Play Your Game dal 1985. Saluti, saluti, saluti da tutti coloro che stanno scrivendo al 342-5239-246. Simone dalla provincia di Torino, ciao! L'Italo Disco, bravissimo! Quanto bella e quanto è funzionata alla grande, funziona ancora all'estero. Andiamo da Sabino, andiamo in Puglia e proprio per festeggiare la radio come mezzo di comunicazione, e qui stiamo parlando di 102 anni dal primo annuncio, e proprio dai nostri canali social abbiamo così lanciato un banner proprio per festeggiare i 102 anni della radio. E allora proprio per questo Sabino ha pensato bene di richiedere Grandi Uomini per Grandi Idee di Cristina D'Avena del 1994. Eh sì, quanto la radio e quanto vivrà ancora la radio. E noi siamo sicuramente protagonisti di questa era.

per Sabino, per festeggiare la radio che oggi compie 102 anni dalla prima messa in onda. Andiamo a Vercelli perché il prossimo pezzo è proprio per Martina. Uè, Martina, qui siamo pronti, con la ballata, tutti, tutti insieme. La ballata di Fiorellino con i Cavalieri del Re. Salutiamo Vercelli, salutiamo tutti voi all'ascolto di Radio Animati. In diretta c'è Select. Questa semplice

Ciao, e in questo 6 ottobre 2026 i compleanni non finiscono, oltre i 102 anni della radio, anche i primi 40 anni del debutto avvenuto in Italia, anche di Love Me Lee, c'era il 6 ottobre del 1986 esattamente su Italia 1. Emanuele D'Arrieti vuole ricordare questo debutto incredibile in Italia, un'altra serie amatissima, Love Me Lee. Ciao.

compleanno anche a Love Milicia per i suoi 40 anni. Adesso andiamo ad Atene, c'è Francesco. Eh sì, e domani Alex, grande festa, e stanno preparando dei dolcetti per la sua classe. Ecco, dice, se ce la fai puoi mandare la mamma di Jonathan a comprare i dolcetti. No, no, la mamma di Jonathan per cantare Kimba 1982, anche se insomma Clara Serina so che è anche molto brava in cucina, potremmo chiederle, ecco, dei dolcetti, ecco, ad hoc. In ogni caso un saluto, un abbraccio, buona preparazione e buona festa per domani. Kimba, il leone bianco.

0: No, scusa, è Kimba. Ma c'è Ninja che arriva, Ninja, Kimba, vedi tutto collegato. E allora tanti saluti a Francesco, salutiamo anche gli amici dall'estero che ci seguono sempre, ci mandano i messaggi, grazie, un saluto ad Atene, a Francesco e a Alex che domani festeggerà alla grande. I dolcetti devono essere molto buoni, ha detto uno anche per me, grazie. Andiamo ad Avellino perché c'è Paolo con Ninja, la tartaruga bianca. No, vabbè.
1: Ninja. Ciao.
0: 2005.

Ninjas con noi, era il 2005. Salutiamo Paolo da Avellino. Adesso andiamo a Milano Venezia perché è uscita da scuola da poco Chiara, fresca dalle aule, e la vuole dedicare la prossima sigla a tutti gli insegnanti e agli scolari. Vanno assolutamente salutate le due parti, di chi insegna e di chi insomma apprende. E allora, Una scuola per cambiare, era il 1993. La sigla è quella di Cristina D'Avena.

Una scuola per cambiare alle 17.10, ancora buon pomeriggio da parte di Pellegrino. Andiamo in provincia di Firenze, perché Davide è qua che dice: ma allora, Supergas arriva o non arriva? Arriva, arriva, arriva, arriva. E arrivano anche i raggi fotonici. 3, 4, 2, 5, 2.

0: Ehi, numero due, my brother, ti vedo very nice oggi. Sei vestito cool, ma anche tu hai un appuntamento con una girl?
1: Sì, Tatsukichi, in effetti starei aspettando qualcuno, ma ancora non si vede.
0: Magari se sapesse che ci sono io, volerebbe qui come se fosse un jet.
1: Ah sì? Se fossi in te non ne sarei così sicuro.
2: Ah, siete qui, ragazzi? Beh, puntuali. La Gal Suprema Ranko Tobuki è arrivata.
0: Eh?
2: Ma che fate lì impalati? Siamo qui per cantare. È la prima regola di una Gal.

Supergirls, i raggi fotonici. Digi Davidex dalla provincia di Firenze. Ma dalla provincia di Torino arriva la prossima richiesta.

Pronti, pronti per salutare tutti voi che state scrivendo. Alessandro dalla provincia di Torino con Super Robot 28. Andiamo alla Spezia. Eh sì, Remy e le sue avventure. I ragazzi di Remy 1979.

Salutiamo anche Valentina, ciao, oltre che Lori dalla Spezia, pedalando, Valentina, grazie perché andiamo direttamente a Gallipoli e l'onda energetica con Giorgio Vanni e DJ Ma.

Giorgio Vanni con DJ Matrix, onda energetica. Andiamo direttamente con Giacomix, che oggi è tutto ino, Sì, sì, sì, anche il prossimo pezzettino è per lui. 1974, Starblazer.

26 che andiamo direttamente con il prossimo pezzo 1991 e proprio con Gianni Mazza l'abbiamo incontrato proprio nel Music Comics 2026 a Roma, Frizzi l'anno scorso, guarda, vedi tutto torna, in questo caso c'è anche Milly Carlucci con Scommettiamo Che, ne abbiamo parlato anche nell'intervista, l'ascolterete tra qualche settimana nel nostro speciale. Chi

0: stasera scommettono con noi la signora Heather Parisi da Hollywood,
1: chissà, chissà.
0: Il signor Alberto Tomba da Bologna,
1: chissà, chissà.
0: La signora Terry Ann Lynn da Beautiful,
1: chissà,
2: chissà.
0: Il signor Alain Delon da Parigi.
2: Capito. Che personaggi, che VIP, chissà se ce la fa, era scommettiamo che è proprio nell'intervista a Gianni Mazza, insomma, ne parliamo, ma non vi posso spoilerare niente. Saluto anche Marco Di Mestre, saluto i Galletti Rampanti di Ancona, saluto tutti coloro che sono arrivati nella nostra playlist, che non hanno avuto l'occasione di rientrare in questo pomeriggio. Giovedì ci ritroveremo per domenica mattina dalle 10 alle 12, questi tre appuntamenti la settimana. Grazie ovviamente a tutti voi per avermi seguito. Francesco da Genova ci richiede proprio l'ultimo pezzo, Sampei con i Rockin' Horse. Grazie, rimanete con Radio Animati perché solo qua potete ascoltare un mondo di sigle TV. Ciao!

Capitan Findus è arrivato. Ho girato mezzo mondo per trovare il merluzzo migliore, quello dai bastoncini Findus. E voi, mamme, guardate, sotto la croccante doratura c'è solo bianco e buon merluzzo. Ehi ragazzi, niente di meglio per crescere bene. Bastoncini di merluzzo Findus. Buon pesce, tutta forza, niente spine.

0: where the Rangers gonna be.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Chris Elliott e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck si canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Polanka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Non ci lasciate!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle Coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia

mi con le mani. Se mi avete riconosciuto, lo so, avrò fatto un torto a questa canzone. Tantissimi saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Carla Vistarini.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna a Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'intelligenza artificiale pensata negli anni Ottanta. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1984, quando il regista Steve Barron dirige Electric Dream, una commedia fantascientifica con sfumature sentimentali. Siamo a San Francisco e il computer del timido e impacciato architetto Miles, improvvisamente andato in tilt, assume personalità umane e corteggia abilmente la ragazza della quale è innamorato anche il suo proprietario. Naturalmente questo strano triangolo crea equivoci e situazioni non poco imbarazzanti. Del film sorprende il fatto che in un momento in cui la tecnologia stava cominciando ad affacciarsi nelle case, già si ipotizzava un futuro in cui i computer sarebbero arrivati a pensare, a creare e ad essere artisti, a pensare a insegnare cos'è l'amore a chi non lo sa. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di artisti di prima categoria, con Boy George che canta Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me, Phil Collins con You Can't Hurry Love, ma anche UB40 e Heaven 17. L'italianissimo Giorgio Moroder scrisse per Filippo Echi questa Together in Electric Dreams.
2: I

0: Siete su Radio Animati e questo è Philip Hockey con Together in Electric Dream, dalla colonna sonora di Electric Dream, canzone che il computer Edgar, che ha capito che non potrà mai esistere amore tra lui e una donna, lascia come ultimo ricordo. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.
1: Ricordo ancora il primo giorno a scuola.
2: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: Che lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

Radio Animati, è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Prego.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.

0: Bergè, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una mandracata. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1976 quando Steno dirige Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa in Febbre da cavallo, una commedia incentrata sulle rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche. Bruno, soprannominato Mandrache, dice di essere attore indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella. Armando, detto Erpomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe. Infine c'è Felice, svogliato parcheggiatore abusivo. Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l'ennesima sconfitta a cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione. Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Erpomata a puntare su un cavallo favorito, ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super mandracata coi suoi compari per uscire da questa situazione. Nel film ci sono anche Catherine Spack, Mario Carotenuto, Adolfo Celi ed Ennio Antonelli. La colonna sonora del film è stata composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

Febbre da cavallo è la colonna sonora di questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. La pellicola, considerata a distanza d'anni un classico della commedia italiana, lanciò le carriere di Gigi Proietti e di Enrico Montesano, che torneranno insieme nel 2002 per il sequel Febbre da cavallo, La mandracata. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio. No.

0: sono Andrea Gresti dalle Iene d'Italia 1. Ascoltate Radio Animati. Lo faccio sempre anch'io, fatelo anche voi.
1: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie, però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore, peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Ciao, sono Sebastian Harrison,
2: Satomi, The Beehive.
3: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
4: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
5: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
6: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
7: Un saluto a tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Che sei una donna curata, vuoi Carefree Salva Sleep per la tua igiene intima, perché ti fa sentire fresca e a posto ogni giorno.

0: Ehi, cosa sono?
1: Che cosa hai visto, Hayashi?
0: Missili. C'è un gruppo di missili diretti verso Tokyo.
1: La posizione?
0: Si trovano a circa 14 minuti di distanza dal loro obiettivo, che è Tokyo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Ben trovati da Gianluca. È il 1978 quando sul grande schermo arriva uno dei musical più longevi di Broadway, ancora oggi in cartellone, Grease. La storia di Danny, considerato dai compagni un duro e un rubacuori, che durante le vacanze si innamora di Sandy, una ragazza australiana, conquista in poche settimane tutto il mondo grazie a due attori che si cuceranno il ruolo alla perfezione, John Travolta e Olivia Newton-John. Ma è anche grazie ad una favolosa colonna sonora se il film è stato campione di incassi. Però diamo spazio alla musica e partiamo da

Frankie Valli, Grease, Chuck si canta su Radio Animati. Ci sono tanti brani icona di questo film, quello che lo lega di più è sicuramente Rock and Roll esplosivo cantato dai due attori principali in questa You Are the One That I Want.

0: Grease, il film di questo appuntamento di Chuck si canta con You Are the One That I Want con Olivia Newton-John e John Travolta. Sicuramente torneremo a parlare di Grease in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Non vi resta quindi che restare su Radio Animati per non perdere questa e tante altre colonne sonore.
1: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, da Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti.

avventure di Tintin di Hergé. Obiettivo lune. Sabotaggio. Gli amici di Tintin stanno per essere abbandonati sulla luna. Non mancate di vedere Prigionieri nello spazio, il prossimo episodio delle avventure di